0: Radia.
1: Radia.
2: Radia.
3: Radia.
1: Radia.
4: Radia.
2: Radia.
5: Radia.
6: Radia.
7: Radia.
4: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
8: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
5: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
9: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
10: Bil mikrofon dat nizam el abavi.
11: Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
5: De mikrofon nu combatons et desafions le système patriarcal.
10: Col microfono e il megafono contro il patriarcato.
5: Speciale sciopero femminista su Radio Lora Italiana con Katia Porri e Rosa San Giorgio.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Lora Italiana.
13: Buongiorno da Rosa e da
12: Katia.
13: E alla regia abbiamo la nostra Rica.
12: Sì, c'è Rica con un aiutante oggi, cioè Lorenza. Siamo tutte donne.
13: Solo tutte donne. Per quale motivo tutte donne?
12: Ecco. C'è un motivo.
13: C'è un motivo ben preciso. Oggi è il 14 giugno in Svizzera. Il 14 giugno del 1991 ci fu il primo grande sciopero femminile. Da 10 anni era stato introdotto nella Costituzione federale l'articolo 8 sulla parità tra i sessi, che però non aveva portato conseguenze concrete. Parteciparono più di 500.000 di donne su circa 6.500.000 di abitanti. L'ultimo grande sciopero femminista in Svizzera è stato il 14 giugno 2025. Gli obiettivi? Sempre gli stessi. Porre fine alla discriminazione salariale e ai salari bassi. Niente passi indietro sui programmi per l'uguaglianza di genere nelle grandi aziende, migliorare e potenziare i servizi per l'infanzia, combattere le molestie sessuali. Nel 2022 il divario retributivo orario era ancora del 16,2%, quello complessivo del 39,5% e quello pensionistico del 30,8%, aumentato dello 0,4% nel 2023. La parità è ancora lontana. Oggi scioperare non è solo non timbrare il cartellino, è rifiutare ruoli di genere stereotipati e imposti. È smettere di sorridere per compiacere, di organizzare l'azienda familiare senza nemmeno un grazie e soprattutto di essere il welfare invisibile e non pagato nello Stato.
12: E niente, abbiamo detto tutto, quindi diciamo sono secoli che noi donne cerchiamo di raggiungere la parità. In alcune cose le cose sono cambiate, in alcune cose si va indietro e quindi è sempre necessario ricordarcelo e ricordarlo e parlarne insieme.
13: E noi non indietreggiamo,
12: assolutamente no. E noi volevamo iniziare questa nostra conversazione di oggi raccontandovi un po' tutto quello di cui parleremo oggi. Quindi oggi ci saranno canzoni di donne, ovviamente, alcune impegnate, altre meno, ma sempre donne con una loro voce. Inizieremo innanzitutto con un contributo di Perla Ciommi, vero?
13: Sì, di Perla Ciommi, che è una giornalista e regista italiana e svizzera impegnata a favore del femminismo e dell'immigrazione.
12: Poi ascolteremo anche un contributo di Paola Cortellesi.
13: Di Paola Cortellesi, il discorso che lei ha fatto nella commemorazione del 2 giugno, la nostra festa nazionale della Repubblica a Roma, e poi avremo anche nuovi pezzi di musicali che riguardano appunto noi donne.
12: E poi intervisterai Marilena, se non sbaglio.
13: E poi
12: vero?
13: C'è Marilena che è già una voce conosciuta ai nostri microfoni. Lei fa parte della direzione nazionale del Partito di Sinistra Italiana ed è responsabile del pace e libertà, sempre all'interno del partito di sinistra italiana, e è stata ex presidente nazionale delle famiglie arcobaleno in Italia.
12: Quindi sarà una bella chiacchierata, e l'ultima intervista di oggi sarà con Jacqueline Rudirush. Lei è il co-founder di un fondo di venture capital di diritto svizzero che si chiama Privilege Ventures e si occupa quindi di investire nell'imprenditoria femminile. Quindi abbiamo tantissime voci e tante cose da raccontarci oggi. La prima canzone che vogliamo mettere è una canzone, diciamo, che ci riporta un po' indietro negli anni, perché la nascita del femminismo italiano si riporta più o meno agli anni 70, no? E negli anni 70 ci sono stati proprio dei movimenti di massa di donne che acquisiscono la consapevolezza politica. Questo pezzo che raccontiamo riprende le note di un pezzo statunitense che degli anni del 1940, che racconta della condizione di lavoro dei minatori. Quindi dalla condizione dei lavoratori dei minatori, questo gruppo, il gruppo è il movimento femminista romano, quindi il canzoniere femminista, racconta questa canzone che si chiama Noi siamo stufe. E racconta un po' di quanto erano stufe le donne negli anni 70 di questi stereotipi che li davano e che in alcuni casi sono ancora veri adesso.
13: Molto vivi e vegeti, purtroppo, sì.
12: Ascoltiamo.

0: E niente, facciamo donne la rivoluzione.
1: Appunto, e oggi abbiamo preso l'impegno di manifestare tutto il giorno, sì. E questo è l'inizio, insomma, delle nostre. Allora, adesso avremo una registrazione che abbiamo fatto alcuni giorni fa, una testimonianza al riguardo appunto dell'odierno sciopero femminista. E questo l'abbiamo fatta con Perla Ciommi, giornalista, regista italiana, svizzera, italiana e svizzera, impegnata a favore del femminismo e dell'immigrazione, cofondatrice della piattaforma Lucify.ch, ha diretto il film Wir Mitbürgerinnen sulla partecipazione politica delle donne migranti, fa parte del collettivo dello sciopero femminista di Berna, Feministische Streik Kollektiv Bern, e adesso sentiamo dalla sua diretta voce.
2: Ciao Alessandra, ciao Katia e ciao agli ascoltatori di Radio Lora Italiana, grazie mille di questo invito. Oggi 14 giugno è il giorno del strike femminista, dello sciopero femminista, perché l'uguaglianza non è ancora raggiunta e purtroppo siamo anche molto lontani. Tante cose mancano per raggiungere l'uguaglianza tra uomo e donna in Svizzera, come in molte parti del mondo, per esempio in Italia. Manca un'uguaglianza di guadagno nel lavoro, manca il riconoscimento del lavoro di cura allo stesso pari di altri tipi di lavori, manca soprattutto una protezione efficace contro le violenze di genere. E in più il movimento femminista quest'anno si è alleato anche con le rivendicazioni del popolo migrante in Svizzera, perché una rivendicazione molto importante del movimento femminista quest'anno è il diritto alla naturalizzazione dopo 5 anni, la mancanza di discriminazioni e la partecipazione di tutta la popolazione alle decisioni collettive, perché una democrazia non è una democrazia se non ha la voce, non rispetta la voce di tutti. In più anche il movimento ecologico è importante. Il movimento femminista riconosce che la protezione della natura è anche un'azione antipatriarcale, perché noi non dobbiamo avere il possesso sulla natura, ma dobbiamo proteggerla. E una cosa anche molto importante è l'antifascismo, che in questi anni purtroppo ha ripreso piede, e il movimento femminista chiede il contrasto deciso di idee fasciste, razziste e di estrema destra. Quindi i motivi per andare in piazza e riunirsi e far sentire la propria voce sono tanti quest'anno, e sono presenti manifestazioni in tutta la Svizzera. Noi per esempio qui a Berna la mattina siamo in diverse organizzazioni, in diverse manifestazioni, ogni quartiere organizzare dei brunch o dei momenti per stare insieme e parlare dei problemi che ci sono. Noi per esempio con Lucify siamo al Proger e raccogliamo delle testimonianze con la videocamera, che poi condivideremo e potete rivederle sul nostro sito. Ma il pomeriggio saremo tutti insieme al Bundesplatz e con concerti e discorsi faremo sentire la nostra voce forte. E anche voi di Zurigo, se volete, raggiungeteci a Berna davanti al Bundesplatz domenica a partire dalle 3. Quindi vi saluto e spero di incontrarvi in questa domenica femminista. E se non potete venire a Berna, potete anche mandarci un vocale o un video attraverso il nostro canale Instagram e lo condivideremo. Grazie, ciao!
1: Molte di noi saranno sicuramente non a Berna ma a Zurigo, perché anche sì. A Zurigo ci sarà una grande manifestazione oggi.
0: Assolutamente. È molto interessante quello che diceva Perla, Katia, del fatto che noi donne, secondo me è una questione di genere in alcuni casi, non ci preoccupiamo soltanto dei nostri problemi. Siamo sempre a guardare e ci interessiamo ai problemi della comunità in cui viviamo. Infatti, quando la ascoltavi, Perla parlava del problema dell'ambiente, parlava del problema degli emigranti, quindi c'è sempre questa condivisione dei problemi, c'è cioè questa sensazione di dover fare tutte le cose insieme, come giusto. Quindi c'è questo fatto di non separarsi, questi sono i problemi miei e questi sono i problemi tuoi, ma di prendersi in carico un po' tutti i problemi che ci sono.
1: Ma io penso che questo sia proprio la chiave, come dire, di essere donna, perché se guardiamo nella storia, anche nella preistoria addirittura, la donna era quella che aveva la responsabilità di tirare avanti la famiglia e diversi membri della famiglia, di accudirli in maniera tale da sentirsi tutti sicuri e sopravvivere, non solo per quanto riguarda il semplice mangiare, ma anche proprio il legame emotivo che c'era, no? Che era necessario per la sopravvivenza, il legame. E gli uomini, purtroppo, loro malgrado, non lo so, andavano in giro con la clava, portavano a casa qualcosa se riuscivano a cacciare, mangiavano e poi il loro compito più o meno era finito. Il nostro invece cominciava la mattina, cioè durava durante tutto il 24 ore su 24, perché anche la notte, insomma, no? Per cui è importante capire che il nostro ruolo delle donne all'interno della famiglia, ma anche all'interno della società, è determinante per la sopravvivenza della società, secondo me.
0: Ma appunto per questo è determinante se vogliamo che la società vada nella direzione, diciamo, di coinvolgere tutti e di
1: E certo.
0: utilizzare tutte le risorse. Il problema è quando non utilizziamo tutte le risorse che abbiamo, nel senso proprio delle donne, degli immigranti, delle persone di colore, delle persone che hanno una disabilità. Diciamo, se non utilizziamo tutte queste risorse, poi ci troviamo in situazioni come quella attuale, che è una situazione abbastanza disastrosa, direi, dal
1: È
0: punto di
1: molto
0: vista
1: disastrosa.
0: geopolitico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Quindi diciamo che le

0: completamente, sia dal punto di vista ambientale, umano, proprio per la sopravvivenza di questo pianeta. Noi ne abbiamo uno solo e non ci possiamo permettere di buttarlo alle ortiche soltanto perché alcuni vogliono fare dei immensi profitti e tutto il resto non ce la fa più.
1: Sì, se pensiamo a quello che è successo appunto un paio di giorni fa con la più grossa IPO del mondo, con SpaceX, Elon Musk che diventa trilionario, e ci sono tantissime persone che invece non arrivano al fine della settimana, è un'assurdità che stiamo tutti accettando, e non dovremmo accettarla, per questo c'è lo sciopero femminile oggi. Quindi una buona giornata anche per ricordarci
0: E di
1: queste
0: motivi
1: cose.
0: ne abbiamo, vai.
1: Di motivi ne abbiamo, assolutamente. Un'altra canzone, andiamo con un'altra
0: Un'altra
1: canzone?
0: canzone che io amo tantissimo, tantissimo proprio. Io, mi dà veramente molta forza anche a volte quando mi viene a mancare a me stessa, mi fa piacere sentirla. Mia Martini.
1: Sì, Mia Martini è una di quelle donne che non ha mai chiesto il permesso a nessuno, diciamo, un po' come la sorella. E questa canzone è proprio io direi, quasi un inno.
0: Quasi un
1: Quasi
0: inno.
1: un inno, racconta la lotta, racconta le ingiustizie, racconta la forza di
0: Che
1: chi,
0: lei purtroppo poi alla fine
1: che
0: non
1: poi
0: ha
1: alla fine non ha
0: avuto, non
1: avuto.
0: ha avuto perché le è stato impedito veramente di essere così come voleva essere lei.
1: Esatto. Questo pezzo è stato scritto da Enzo Gragnanello ed è stato presentato al Festival Bar del 1989, quindi stiamo parlando di
0: Figuriamoci.
1: tantissimi anni fa. E la cosa interessante di tanti dei pezzi che porteremo oggi è che sono stati scritti tanti anni fa, ma sono tutti molto
0: Attualmente,
1: attuali.
0: sì, ancora.
1: Sentiamo Mia Martini con Donna.

0: La cortina. Eccoci qua, ritorniamo dopo aver ascoltato Mia Martini e Levante. Levante, diciamo, prende il bastone, diciamo, il baton, come si dice in francese, è più contemporaneo come linguaggio, però un'immagine altrettanto forte. Questa canzone è Gesù Cristo sono io, che rappresenta veramente la crocifissione e quindi gli abusi psicologici di sottomissione che tante donne devono sopportare, però ovviamente a un certo punto non sopportano più. E quindi questo dolore forte di tante relazioni tossiche, perché poi il problema spesso delle donne non è soltanto il problema di una società che ci mette in secondo piano, quindi di un lavoro, di una carriera, ma anche all'interno, spesso all'interno delle famiglie e all'interno dei
1: È da lì
0: rapporti.
1: che nasce fondamentalmente, perché da lì si abituano le bambine piccole, no? Ad
0: Esatto.
1: adattarsi. Io mi ricordo addirittura, guarda, vabbè, io non sono più tanto giovane, però comunque io mi ricordo che mio nonno, quando io ero piccola, quando avevo 9-10 anni, quando si cominciava a vedere un po' oltre quello che era il chiuso ambito familiare, no? E lui mi diceva: quando un uomo guarda una donna, la donna deve abbassare gli occhi. Mio nonno, capito? Io lo guardavo e dicevo: ma sarà. Per cui viene insegnato, già inculcato proprio
0: Sì.
1: all'interno del nucleo familiare, no? E poi se vediamo adesso casi che sono successi anche in Italia, no? Di famiglie che venivano dall'Afghanistan, dove il ruolo della donna è ancora messo peggio di noi. E lì ti obbligano già da bambina a accettare il matrimonio che ti impongono, e se cerchi di ribellarti fino alla fine, come alcune hanno fatto, pagano poi con la vita.
0: Guarda, ti racconto un episodio che magari fa sorridere, però secondo me, allora, per me è stata una rivelazione. Io non sono mamma, sono zia. E ho il mio primo nipote è Simone, che adesso ha quasi 10 anni, farà 10 anni quest'anno. E mi ricordo che quando è nato. E poi io ho iniziato subito a fargli tantissimi regali, no? All'inizio erano un po' dei regali neutri, no? Quei peluche, eccetera, però poi si va avanti, eccetera. E mi ricordo di essere stata in negozi di giocattoli a cercare dei giocattoli per Simone ed avere questa difficoltà già da quando era piccolino a trovare qualcosa che non fosse il robot per il maschietto e
1: La
0: la
1: bambole.
0: bambola con il ciucciotto per la femminuccia, perché io non volevo le cose blu per Simone e poi quando è nata Larissa, perché Larissa è la mia prima nipote femmina, diciamo la bambola o la Barbie per Larissa, volevo dei giochi che gli permettessero di esplorare quello che volevano fare. È difficilissimo trovare per dei bambini maschi delle cose che sono diverse dai robot e la spada, e per le bambine femmine qualcosa che sia diversa dalla cucina e il bambolotto. È quasi impossibile. È tutto blu o rosa. Allora, questo è come ci dicevamo 3 secondi fa: i bambini fino ai 6 anni sono delle spugne, sono delle
1: Ah,
0: spugne,
1: certo.
0: e in quel momento. Qualsiasi segnale catturano è un segnale di direzione. Noi non è che in alcuni casi diamo un segnale, il segnale della società è molto forte.
1: È molto forte a cominciare, sì, a cominciare dall'età proprio.
0: Esatto, i bambini maschi devono essere coraggiosi e pronti a affrontare le guerre e non piangere mai, e le bambine femmine devono essere sempre carine, gentili e sorridenti e aspettare che arrivi il principe azzurro, così potranno avere una famiglia, sposarsi e avere dei bambini, perché quello è il loro ruolo.
1: Sì, però insomma, lontano, lontano poi dalla realtà
0: Ma
1: che viviamo.
0: lontanissimo!
1: Allora, noi ci siamo, in effetti ci siamo stufate.
0: Sì,
1: Ci siamo stufate. Ci siamo stufate e tutta questa condizionamento non lo accettiamo più perché io ritengo questa specie è una specie di ipocrisia, è ipocrisia, non una specie, è proprio ipocrisia, perché poi alla fine abbiamo bisogno, proprio come ne parlavamo prima, per andare avanti, perché particolarmente adesso prendiamo in esempio il paese Italia. Se non ci fossero le donne che subentrano a riempire tutte quelle lacune che la società produce giorno per giorno, a cominciare dalle scuole che ti devi portare a bambini la carta igienica, dagli da mangiare perché le mense non funzionano, gli asili nido che non ci sono. No, è una situazione così aberrante che insomma, no, non è difficile capire che
0: Sì.
1: bisogna cambiarla e cambiarla insieme.
0: Bisogna cambiarla insieme anche dalle piccole cose. Io infatti a Simone e Larissa mischio colori, giallo, rosa, eccetera, e se loro mi guardano strano perché quello non è il colore, io dico no, assolutamente vai col trottinetto rosa anche se sei maschio perché rosa è un bel colore,
1: Bellissimo.
0: quindi,
1: E poi
0: e viceversa, perché
1: bisogna magari andare sul Lego, che senza
0: esatto,
1: fare pubblicità per niente, però perlomeno
0: almeno si costruisce.
1: va bene per tutti, oppure che ne so io, sì,
0: Ma poi i libri,
1: libri.
0: si può leggere tantissimo, ci sono tante storie. Ultimamente poi fortunatamente ci sono anche storie di eroine donne, quindi non è necessariamente loro è maschio, quindi tante cose che si possono giustamente fare insieme, iniziando dai bambini senza dare stereotipi di genere, quindi a casa cucina papà e cucina mamma, pulisce papà e pulisce mamma, quindi assolutamente importantissimo. Katia, io penso che il nostro prossimo intervento portiamo, diciamo, a Rodi Allora Italiana Paola Cortellesi.
1: Paola Cortellesi, che ha proprio centrato la questione nel miglior modo possibile, già conosciuta naturalmente per il suo film che ha fatto, praticamente ha accumulato premi ovunque, in tutto, perché è stato veramente un grandissimo successo. E abbiamo sentito che ci sono state delle voci indignate perché durante il suo discorso, appunto, per il 2 giugno, non ha nominato la grande risorsa che abbiamo noi in Italia come prima donna. Per fortuna non l'ha nominata, secondo me, perché avrebbe dovuto, se avesse dovuto nominarla, avrebbe dovuto dire praticamente tutte le lacune, tutte le differenze che porta in sé donna Giorgia. Allora, sentiamo quello che ha detto Paolo, che è molto meglio.
0: Assolutamente, sentiamo Paola Cortellesi, riportiamo il discorso che lei ha diciamo, portato in piazza, nella piazza del Quirinale, per
1: Il 2 giugno.
0: l'anniversario del 2 giugno. Paola Cortellesi la conosciamo tutti, non è da raccontare, è un monologo intenso, lo ascoltiamo insieme.
2: Buonasera. 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza, nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice, insieme rivoluzionario, dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto, e nacque per la prima volta anche dal voto delle donne. Dopo aver potuto esprimere la loro preferenza nelle elezioni amministrative di marzo, il 2 e il 3 giugno del 1946 le italiane entrarono nei seggi per partecipare a pieno titolo alla scelta tra monarchia e repubblica e all'elezione dell'Assemblea Costituente. Finalmente, almeno lì dentro, la loro voce aveva lo stesso peso di quella di chiunque altro. Prima di quel momento la maggior parte delle donne italiane era cresciuta dentro un'idea precisa di subordinazione e obbedienza. Sotto Sotto il regime fascista le donne non erano soltanto escluse dalla vita pubblica, ma furono progressivamente ricondotte, anche per legge, a un unico ruolo considerato naturale: moglie, madre, custode del focolare. La propaganda fascista celebrava la maternità come missione patriottica, dare figli alla nazione. Ma dietro quella retorica c'era un progetto preciso di limitazione dell'autonomia femminile. Alle donne fu proibito di dirigere scuole medie e superiori, di insegnare materie considerate di alto profilo come filosofia e storia nei licei. L'istruzione di bambine e ragazze fu orientata verso lavori donneschi, ovvero mansioni domestiche. Gli studi superiori e le professioni intellettuali venivano altamente sconsigliati. E nel caso in cui una studentessa avesse avuto l'arroganza di proseguire gli studi, avrebbe comunque trovato tasse universitarie raddoppiate rispetto a quelle degli studenti. Accanto alle norme, anche gli scritti ideologici del tempo teorizzavano la subordinazione femminile. In questi passaggi del volume Politica della famiglia del 1938, scritto dall'economista fascista Ferdinando Loffredo, affiora, a voler pensar male, un certo pregiudizio misogino, seppur velatamente accennato tra le righe. La indiscutibile minor intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia. E ancora, il lavoro femminile crea nel contempo due danni: la mascolinizzazione della donna e l'aumento della disoccupazione maschile. In sintesi è: vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo. È un jolly da giocarsi a seconda delle categorie. Allora, erano le donne. Detto ciò, con tali presupposti era facile che molte di loro si percepissero come delle nullità. Non potevano scegliere liberamente del proprio futuro, spesso non osavano nemmeno immaginarlo. Eppure, in questo oscuro scenario di disuguaglianza, ci furono ragazze giovanissime che decisero di ribellarsi, in un momento storico in cui dissentire non consisteva nel pubblicare una storia su Instagram, ma voleva dire mettere a rischio la propria vita. Adottarono un nome di battaglia come misura di sicurezza per sé e per i compagni e si unirono alle circa 300.000 persone impegnate nella resistenza contro il nazifascismo. Teresa Vergalli, nome di battaglia Annushka, staffetta, 16 anni, andava in bicicletta con i messaggi nascosti nelle trecce e una piccola rivoltella nel reggipetto per uccidersi qualora fosse caduta nelle mani dei nazisti. Non ne ebbe bisogno e dopo la guerra girò per le campagne con il facsimile della scheda elettorale per mostrare alle braccianti come apporre il proprio voto su questo misterioso ma importantissimo documento. Tina Anselmi aveva 17 anni quando fu costretta ad assistere all'impiccagione di 31 prigionieri in piazza. Decise di unirsi alla resistenza. Dedicò poi tutta la sua vita alla tutela dei diritti civili e sociali delle donne. Irma Bandiera venne catturata da una squadra fascista e seviziata in ogni modo possibile per giorni affinché rivelasse informazioni sui propri compagni. Non lo fece. Venne accecata e uccisa da una raffica di mitra e il suo corpo fu esposto pubblicamente perché tutti vedessero qual era la fine che toccava ai nemici del regime. Aveva 29 anni. Molte di quelle ragazze erano adolescenti. Molte di quelle ragazze erano adolescenti, non avevano ancora il diritto di voto, stavano già scegliendo il futuro dell'Italia. E quella scelta aveva un prezzo reale: il carcere, la tortura, la morte. Alcune partigiane, finita la guerra, entrarono persino nell'Assemblea Costituente. Nilde Iotti, che aveva partecipato alla resistenza nei gruppi di difesa della donna, divenne una delle 21 donne costituenti e anni dopo la prima presidente della Camera. Teresa Mattei, partigiana a 20 anni, contribuì alla scrittura dell'articolo 3 della Costituzione, quello che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ma accanto a queste figure straordinarie c'era la moltitudine silenziosa delle donne comuni, quelle piegate dal lavoro fin dall'infanzia, indottrinate alla sottomissione, destinate nei casi migliori a una vita di obbedienza e nei peggiori a subire ogni sopruso, che avevano allevato i figli nella fame e sotto i bombardamenti, lavorato nei campi, fatto code interminabili per un pezzo di pane e poi contribuito a ricostruire un paese devastato dalla guerra. Insomma, quelle che non sarebbero finite nei libri di storia e che raramente sono state ringraziate. Proviamo a immaginare cosa abbia significato per quei milioni di donne essere finalmente considerate cittadine, non più soltanto madri o mogli, ma persone, titolari di una volontà politica e di diritti, essere convocate attraverso il voto a partecipare alle decisioni che riguardavano il futuro collettivo. Si saranno percepite come gocce nel mare o come parte attiva di qualcosa di più grande? Con quale emozione avranno vissuto quel momento? La giornalista Anna Garofalo raccontò così quei giorni. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione. Quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari. Da pari. Con quel gesto nasceva la promessa di una repubblica fondata sulla dignità e sull'uguaglianza, la promessa di un paese in cui si potesse parlare liberamente, di sentire, scegliere chi governa, partecipare alla vita pubblica senza paura. Una nazione in cui le donne potessero finalmente studiare, lavorare, votare, candidarsi, amministrare i propri beni, costruire il proprio destino fuori dall'obbedienza imposta. L'effettiva parità salariale, la libertà di camminare sole la sera o di separarsi da un compagno violento senza temere per la propria incolumità. Ecco, queste ultime promesse non sono state ancora mantenute. Dobbiamo lavorarci. Dico dobbiamo, perché se è vero che la sovranità appartiene al popolo, allora ogni cittadino può e deve fare la sua parte. Molto è cambiato da allora, ma la storia recente ci mostra con brutale chiarezza quanto velocemente il mondo possa cambiare e quel diritto conquistato 80 anni fa continua a ricordarci che la democrazia non è qualcosa di scontato e che ogni libertà esiste perché qualcuno ha avuto il coraggio di pretenderla. Oggi festeggiare gli 80 anni della Repubblica serve a tenere bene a mente quanto sia prezioso vivere in democrazia, che nessun tiranno decida per noi. Serve a ricordare da dove veniamo, a onorare il coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la nostra libertà e a impegnarci ogni giorno a meritarla. Irma Bandiera, prima di essere fucilata, a 29 anni, fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a sua madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Quelli dopo di lei siamo noi.
0: Ecco, Katia, quelli dopo di lei siamo noi.
1: E adesso, dopo tutti questi anni, dal 1946, ci ritroviamo in una situazione fino a un certo limiti, dobbiamo ricominciare da capo. Insomma.
0: Sì. Quindi quelli dopo Irma, quelli dopo siamo noi, e quindi abbiamo una responsabilità.
1: Un obbligo.
0: Abbiamo una responsabilità, sì. Innanzitutto di rispettare coloro che sono venuti prima e che, diciamo, hanno fatto tutto il possibile perché noi potessimo arrivare ad avere una qualità della vita migliore. E dobbiamo evitare che si ritorni indietro.
1: Purtroppo abbiamo, secondo me, abbiamo lasciato troppo spazio all'indifferenza, al menefreghismo, all'individualismo, e adesso in tanti modi vediamo, in tanti aspetti dell'oggigiorno vediamo che quello che è stata la voglia di creare la democrazia nostra non funziona più tanto bene, no? E dobbiamo di nuovo rimetterci veramente a lottare, e a lottare nel senso che questo, l'indifferenza di cui parlavo prima la vediamo naturalmente nell'astensione che sta sempre crescendo per quanto riguarda, no, le votazioni, e loro che hanno fatto di tutto perché le donne, appunto nel 46 in Italia, raggiungessero il diritto di andare a votare.
0: Esatto. E io ricordo ancora il momento in cui ho visto il film, tu parlavi del film C'è ancora domani, no? Della Cortellesi, e rivedere quelle immagini, che sono ovviamente delle immagini costruite di un film, però pensare a queste donne che ricevono per la prima volta questa cartolina a casa e che possono finalmente partecipare, un'emozione enorme. Noi stiamo parlando ovviamente del 46, e ne parlava Paola Cortellesi, è il primo momento in cui le donne possono partecipare alla costruzione, no, del paese, non sono più soltanto le custodi della casa, delle spettatrici, ma possono finalmente costruire. E mi veniva in mente che, per quanto a noi sembra assurdo che soltanto nel 46, in Svizzera succede ancora dopo, perché in Svizzera il percorso è più lento e a livello federale le donne ottengono il diritto di voto e eleggibilità solo nel 1971, quindi stiamo parlando 25 anni dopo l'Italia. E non basta, perché in tutti i cantoni il suffragio femminile viene pienamente garantito solo nel 1991. Nel 1991 io avevo 16 anni.
1: Veramente una cosa incredibile, perché a livello nazionale, federale, potevano votare tutte, però a livello cantonale c'erano dei cantoni che erano così talmente ottusi, così talmente retrogradi, così talmente indietro, che soltanto gli uomini potevano andare a votare, e nella maniera in cui votavano i Neanderthal, no?
0: Sì.
1: Con l'alzata
0: di mano.
1: La Svizzera, va bene che la Svizzera ha tanti pregi, ma alcune cose forse, insomma, sarebbero da rivedere, ecco.
0: Diciamo, una grossa differenza, leggevo un articolo qualche giorno fa, che in Italia il voto nasce da un momento di rottura, no? Dopo la guerra, sì. Dopo la dittatura, dopo la resistenza. Invece in Svizzera il voto è attraverso le regole della democrazia diretta, quindi gli uomini dovevano votare per decidere se le donne potevano votare, no? Quindi diciamo che il cambiamento in Svizzera, adesso parlavi di democrazia, è spesso più lento per la democrazia, è un paradosso.
1: Questo appunto era assolutamente un paradosso.
0: È un paradosso.
1: Se te vuoi che avrebbero dovuto votare tutti, vogliamo dare il voto alle donne, ma lo devono dire tutti, ma non solamente quelli che possono decidere, le donne non possono decidere. Allora, di democrazia proprio.
0: Esatto, e quindi questo ci dice qualcosa. Innanzitutto ci dice, come dicevi tu, che è importantissimo votare. Ci sono delle persone che sono morte, che hanno dato la loro vita perché noi potessimo esprimere il nostro voto, le nostre preferenze, le nostre idee. Quindi non votare è sputare nel piatto in cui si mangia. Non votare significa non apprezzare tutto questo, che tutto quello che loro hanno fatto. Quindi dovremmo assolutamente votare di più. Ma poi il messaggio anche più importante è che non sempre i diritti arrivano organicamente, perché nella storia arrivano perché si è gentili. Spesso arrivano perché qualcuno insiste, perché qualcuno sciopera, prende la parola, vota, occupa uno spazio. Quindi non necessariamente la gentilezza e il compromesso portano a tra virgolette dei risultati. In alcuni casi bisogna tra virgolette alzare la voce. E noi tra qualche minuto parleremo con Marilena.
1: Con Marilena.
0: Prima di parlare con Marilena, ascoltiamo una canzone.
1: Sì.
0: Ascoltiamo una canzone che secondo me ci sta bene con quello che stiamo dicendo, perché è quello che le donne non dicono. Allora, spesso noi non diciamo, dovremmo dire di più. Quello che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia.

0: Siamo di nuovo in studio. Siamo di nuovo in studio. Abbiamo ascoltato quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Noi adoriamo Fiorella Mannoia, però le donne devono dire. E quindi noi amiamo anche le donne che dicono,
1: No,
0: vero,
1: no,
0: Katia?
1: preferiamo quelle che dicono direttamente. Proprio in questo contesto abbiamo chiamato, disturbato, insomma, tolto in maniera in un'ora prestissima della domenica, abbiamo chiamato Marilena Grassadonia. Marilena Grassadonia è una voce ormai conosciuta ai nostri microfoni perché ha già partecipato a alcune interviste. Lei è segretaria nazionale responsabile diritti e libertà di Sinistra Italiana, coordinatrice ufficio diritti e libertà delle politiche contro le discriminazioni LGBT+ di Roma Capitale. A lei abbiamo fatto alcune domande, cioè come siamo messe oggi noi donne? Adesso parliamo dell'Italia perché qua nella Svizzera noi oggi, come abbiamo detto, abbiamo questo sciopero generale femminista che già risale a tanti anni fa, che tutti gli anni facciamo questo sciopero per vedere le cose che sono cambiate, per fare un confronto, e purtroppo vediamo che di cambiamenti, cioè di miglioramenti ce ne sono stati ben pochi. Allora, vediamo, vediamo se Marilena al microfono. Ciao Marilena, mi senti?
2: Sì, vi sento benissimo. Ciao, buona domenica a tutte voi.
0: Grazie. Buona domenica,
2: Grazie
0: Marilena, grazie di essere con noi.
1: Grazie di
2: Ma
1: aver
2: grazie a voi.
1: accettato questo nostro invito. Allora, tu che hai partecipato in maniera molto concreta, anche già dalla base proprio di quelle che sono, conosci perfettamente quali sono le difficoltà, le problematiche, gli ostacoli enormi che le donne devono affrontare ogni giorno. Qual è il tuo sentimento, il tuo modo di condividere e di aiutare, di partecipare alla consapevolezza di quello che è necessario per cambiare questa situazione delle donne e a livello anche naturalmente sociale?
2: Ma guarda, stiamo attraversando un periodo abbastanza singolare, perché se da un lato in Italia il tasso di occupazione femminile continua ad essere tra i più bassi d'Europa a livello della media, diciamo, al di sotto della media europea, dall'altro c'è una presa di coscienza collettiva da parte delle donne, soprattutto da parte delle giovani donne, davvero enorme, nel senso che c'è diciamo, una grandissima mobilitazione che attraversa non solo le piazze, ma anche i luoghi di lavoro e soprattutto le scuole, rispetto a quelle che sono le politiche che questo governo, nel caso specifico, non sta facendo. Sappiamo che il gender gap in Italia è sempre stato uno dei temi più delicati e più difficili da affrontare, per una questione soprattutto anche di impostazione culturale patriarcale. È inutile che ci nascondiamo dietro questo. Quando le donne sono da sempre relegate in casa ai lavori di cura, anche se poi si dice che si hanno gli stessi diritti, poi alla fine diventa complicato riuscire davvero ad avere gli stessi diritti e soprattutto le stesse opportunità lavorative. Ancora oggi in Italia le donne hanno una percentuale altissima fino a quando si studia, vanno a scuola, vanno all'università, hanno i voti migliori, escono dall'università con i migliori risultati, poi casualmente per entrare nel mondo del lavoro, se ci si riesce, non si riescono mai a raggiungere le posizioni apicali. E questo accade nelle imprese, accade in politica, accade all'interno degli studi universitari, cioè accade un po' ovunque, quindi c'è un meccanismo strutturale che si ripete, è questo che bisogna mettere a fuoco. Non è con i bonus mamme, con i bonus bebè che si risolvono le questioni, ma quello di cui avremmo bisogno sono politiche strutturali che provino in qualche modo a dare davvero le stesse opportunità. E quindi i servizi per l'infanzia e quindi anche un riequilibrio del lavoro di cura verso i propri cari che hanno delle difficoltà, cose che invece non accadono. Ormai si dà per scontato che una famiglia ad esempio appunto eterosessuale, uomo-donna, sia l'uomo a dover rincorrere la carriera professionale, la donna a sacrificarsi per i figli. Sembrano cose lontane dalla realtà del 2026, invece purtroppo continuano ad essere presenti queste dinamiche.
1: Noi abbiamo proprio ieri avuto un incontro all'interno di una mostra che sta spopolando proprio qua a Zurigo, una mostra che dimostra quali sono state le politiche per gli stranieri, i migranti, in base anche alle leggi che c'erano già dal 1931, la legge degli stagionali. Una legge che naturalmente impediva il raggiungimento familiare e condizionava, creava traumi pesantissimi anche all'interno della naturalmente all'interno della famiglia, tra i bambini e i genitori. Ma ieri in particolare abbiamo parlato del ruolo delle donne all'interno dell'immigrazione, ed è molto importante e interessante capire che non solo venivano gli uomini qua, no? A Zurigo, in Svizzera, a fare i lavori più pesanti, ma venivano anche molte donne nell'industria tessile e come naturalmente per fare le donne delle pulizie, così. E le donne che in Italia, specialmente nel sud, venivano limitate nei loro diritti, nelle loro libertà all'interno della famiglia, una volta però raggiunto un'età più o meno un'età che potevano prendere la valigia e andare all'estero, allora dovevano in contemporanea proprio diventare autonome, forti, dovevano gestire la loro vita. Il bello è che si notava molto bene il cambiamento che queste donne erano capaci di fare all'interno di poco tempo, no? Da donne costrette a non uscire di casa. Io sto parlando naturalmente anche degli anni 60-70, certo. dove ancora si vestivano, che ne so, se era morto qualcuno, si mettevano il lutto e non ne uscivano più dal lutto praticamente. E poi condizionate a vivere in un certo modo, venivano qua in Svizzera e dovevano affrontare le difficoltà giornaliere da sole, no? In un paese ostile dove non conoscevano la lingua e così, e riuscivano in una maniera incredibile a dimostrare tutta la loro forza, tutto il loro impegno, la costanza di lavorare, di essere a superare sacrifici enormi per poter poi mandare anche soldi a casa. Cioè erano loro poi che alla fine aiutavano il menage quotidiano nella loro famiglia, cosa che se non ci fosse stata la possibilità l'obbligo di emigrare perché non avevano altre risorse, questo non sarebbe successo. E la cosa bella era che, ne abbiamo parlato appunto anche ieri, che le nostre donne italiane, ma che magari non avevano avuto quell'istruzione che avevano potuto avere le donne qua della Svizzera, per loro avevano il diritto di voto. E qua invece il diritto di voto non ce l'avevano, e questo ha contribuito molto a far capire alle donne svizzere: guardate che insomma noi siamo forse un po' meno moderne di voi e così, insomma, no? Però noi abbiamo il diritto di voto, e questo lo dovete chiedere anche voi, per cui questo ha influenzato molto anche le femministe svizzere a combattere, perché poi, come l'abbiamo detto noi per prima, il diritto di voto loro l'hanno avuto nel 71,
2: sì.
1: Quando noi ne avevamo. Ti rendi conto? Cosa ti sembra questa cosa?
2: È molto interessante questo ricordo, questo pezzo di storia. Devo dire che non avevo messo bene a fuoco l'anno in cui in Svizzera ci fosse stato il voto alle donne. E qui quest'anno ovviamente noi qui abbiamo celebrato gli 80 anni con tantissime iniziative, tantissime situazioni che hanno sottolineato quanto sia stato importante quel passaggio. Ma poi alla fine in tutte le storie ritorna sempre questa capacità di resilienza e di resistenza delle donne. Quindi riuscire ad adattarsi a tutte le situazioni che ti capitano nella vita, provando a resistere, a riportare in atto un meccanismo per cui sei sempre proattiva, sei sempre positiva, sei sempre quella che poi alla fine risolve le questioni. Ci sono, questi sono anche, diciamo, lo vediamo anche nei nostri giorni, in quelle situazioni in cui le donne hanno la possibilità di essere, come dicevo prima, a capo di un'azienda, a capo di un istituto universitario, a capo di un istituto medico. Ci sono delle eccellenze incredibili e in più c'è questa capacità di fare rete, che devo dire non viene da una caratteristica femminile. Io non sono quella che tra cui appunto tra cui le persone dicono che ci sono delle caratteristiche femminili e delle caratteristiche maschili. Non sono d'accordo su questo tipo di narrazione, ma credo che ci siano delle capacità, delle caratteristiche che vengono fuori dalla storia che ognuno di noi ha attraversato. Le storie delle donne ci hanno insegnato ad essere intersezionali, perché ci siamo sempre dovuto occupare di più cose in contemporanea, ci ha insegnato a dover essere alleate, a dover fare rete, cose che invece gli uomini nella loro storia non hanno mai vissuto, o meglio, erano sempre più spesso in competizione tra loro. Gli veniva chiesto di essere in competizione, di dimostrare di essere il più forte, di essere il migliore. A noi la società ci ha sempre chiesto altro, e questo tipo di storia ci ha portato a sviluppare, secondo me, delle modalità e delle dinamiche che ci fanno essere molto più solidali, molto più ecco, intersezionali, e quindi poi in una parola femministe, perché comunque il femminismo ci ha insegnato questo, no? Ci sediamo tutti attorno a un tavolo e la storia di ognuna di noi è sempre importante allo stesso modo, qualunque essa sia, e questo, diciamo, ha portato sicuramente a uno sviluppo anche all'interno delle nostre società. Il voto delle donne è stata, diciamo, ovviamente un passaggio epocale qui in Italia, anche se poi alla fine le madri costituenti che hanno scritto la nostra Costituzione sono sempre state molto poche rispetto ai padri costituenti, però si è iniziato piano piano. Oggi a che punto siamo? Siamo sicuramente, come dicevo prima, in una maggiore presa di coscienza collettiva, però attraversiamo un momento molto complicato in cui, non so, insomma, adesso non vorrei andare troppo fuori tema, ma non credo che sia proprio fuori tema nelle nostre scuole, con ad esempio il disegno di legge Valditara, di cui abbiamo anche parlato in altre situazioni, si porta a non poter parlare di relazioni di sessoaffettività, di relazioni al consenso, insomma, tutte cose che poi incidono sulla vita e sulla scelta delle donne. Se oggi nel nostro paese una donna non è neanche libera di decidere o meno di fare un figlio da sola, credo che ci sia ancora un problema culturale molto, molto, molto profondo su cui dover lavorare.
0: Marina, tu dicevi una cosa che è molto interessante prima, no? Il fatto che noi donne, quando nasciamo, già parte di un gruppo. Cioè, tu nasci e come donna sei parte di un gruppo, sei parte di un gruppo di persone che dovranno lottare da quando sei bambina, no? E secondo me questa è un'identità che noi abbiamo e che speriamo in futuro di non dover avere, no? Però è così, però è così perché tu sai da subito che dovrai lottare e perché hanno lottato le tue nonne, le tue bisnonne, e perché ci sono tutti questi compiti che la società ti dà sulle tue spalle, per cui non necessariamente puoi seguire il tuo ego. Adesso parlavamo prima, diciamo, di tutto quello che le donne devono fare, no? Nella famiglia. A me viene in mente una cosa molto importante andando avanti, guardando al futuro. Noi abbiamo delle popolazioni che invecchiano, e in Italia più che in altri paesi, però anche in tutti gli altri paesi. Queste popolazioni che invecchiano, diciamo, fino a qualche generazione fa, erano coperte dalle famiglie, no? I nonni, uh-huh. fino alla generazione dei miei nonni, i nonni stavano nella casa, andavano a vivere con le figlie, con i figli, soprattutto con le figlie, eccetera. Adesso in realtà sempre di meno, perché le famiglie si disperdono, però quando le persone diventano anziane poi hanno bisogno di supporto, no?
1: Di essere accudite.
0: Di essere accudite. Quindi c'è tutta un'economia della terza età che poi è accudita dalle donne. Quindi tu trovi a un certo punto, in un certo punto della tua vita, quando sei più o meno tra i 40 e i 50 anni, come donna sei schiacciata da due generazioni, cioè da un lato i figli, no? Chi ha i figli, e dall'altro dei genitori che invecchiano, di cui tu ti devi in qualche maniera occupare con il senso di colpa. Quindi diciamo,
2: certo, quello è sempre perenne. Ai noi, esatto. Anche questo fa parte della cultura.
0: Esatto.
2: Perdonami che ho interrotto.
0: No, assolutamente, è di quello che parlo. E il punto è, siccome tutte queste cose, come dicevi tu, non è che sono delle imposizioni, è proprio una cultura che in alcuni posti c'è, in alcuni posti c'è meno. Allora, in Italia c'è molto questa cultura, certo. che ci viene da una cultura di comunità, che per carità tutti apprezziamo, la comunità e la famiglia. In altri paesi tipo nordici, mi penso alla Svezia, alla Finlandia, questa cultura c'è un po' di meno, c'è un po' più la distribuzione dei ruoli. Come si riesce ad arrivare verso quegli esempi? Da dove si nasce? È nella scuola? È nella politica? Come si arriva lì?
2: Ma questa cultura familista, come dicevi bene tu, hai fatto un ragionamento molto molto interessante, è assolutamente intrisa nella nostra cultura. Ma io credo che non si debba tanto incidere su quello dal punto di vista culturale, nel senso che non bisogna pensare che siano sempre solo le donne da cui aspettarsi quello che dicevo prima, il lavoro di cura, mm-hmm. perché il lavoro di cura, come dicevi bene tu, non è solo verso i figli e verso i genitori anziani, può essere verso un familiare disabile. Questo è un altro tema enorme, certo. che non viene affrontato in maniera strutturale, in maniera seria. Quello che va fatto non è solo lavorare a livello culturale, ma è quello di creare le condizioni affinché questi lavori di cura vengano redistribuiti, affinché ci siano dei servizi che diano supporto. Perché se io ho un genitore anziano e non lo posso accogliere nella mia casa, anche per motivi banalmente di spazio, perché non ho una stanza, non ho un luogo, magari ho tre figli, una casa piccola, non posso condividerlo, oppure banalmente perché ho un gatto da 10 anni e mia madre è allergica al pelo del gatto. Ci sono mille situazioni per cui una famiglia può non poter accogliere o può anche non voler accogliere, ci sono anche dinamiche familiari da rispettare, ma se dare la possibilità a una persona anziana di stare in una struttura significa dover mettere mano al portafoglio e spendere una cifra mensile che è più del tuo stipendio, come pensi di poterlo fare? Come pensi di non poter seguire la vita di un ragazzo disabile, tuo figlio, quando poi la cosa che ti chiedi ogni giorno è che cosa accadrà quando io non ci sarò più? Oppure se a me capita qualcosa, questo ragazzo che fine fa? Visto che sono sempre stata io ad occuparmene, non ci sono le strutture e i servizi pubblici adeguati. Io credo che bisogna lavorare essenzialmente su quello. Non sono le iniziative spot a risolvere, non è il bonus mamma, non è nemmeno il bonus bebè. Sono un'azione culturale che deve avere, strutturale, perdonatemi, politica, che deve dare più finanziamenti e risorse alle strutture pubbliche, sia che esse siano asili nido, sia che siano appunto case di cura per le persone anziane, sia che siano luoghi sociali dove i ragazzi e le ragazze possano stare nel tempo libero, perché poi c'è anche questo, i sensi di colpa di cui parlavi prima tu. Ma noi viviamo perennemente, io personalmente vivo perennemente col senso
0: di colpa di stare
2: facendo qualcosa e contemporaneamente di stare togliendo del tempo ai miei figli, che se ci pensi è un meccanismo perverso devastante. Io non so quanti padri abbiano questo stesso senso di colpa, e quindi è un lavoro da fare sì a livello culturale, però anche se lo fai a livello culturale, se poi non dai delle risposte strutturali e reali, come fai a uscirne? In Italia abbiamo provato con questo governo, che non vediamo l'oro finisca, perché
1: mamma mia,
2: fausse, di portare avanti una legge sul congedo paritario equo, sia tra uomini e donne all'interno di una stessa, della stessa famiglia, è stata rigettata, è stata rifiutata perché non ce n'è bisogno, i padri passano quei 5 giorni dopo il parto e poi non è necessario, il congedo paritario non esiste, non viene preso in considerazione. Ecco, quella sarebbe già un elemento importante, perché in qualche modo obblighi i padri a prendersi cura dei loro figli utilizzando lo stesso tempo che utilizzano le madri e quello stesso tempo che viene tolto al luogo di lavoro. Perché devono essere solo le madri ad allontanarsi dal luogo di lavoro per 9 mesi e non possono farlo i padri? 5 mesi per uno, anche 4 per uno, dai, forse ne perdiamo uno, non ci interessa, però non so come dire, o gli asili nido pubblici, comunali, non tutte le città hanno queste possibilità, soprattutto nel sud del nostro paese, lo sappiamo, diciamo il lavoro di cura rispetto ai piccoli nipoti viene fatto dai nonni, ma non sempre i nonni sono capaci e ci sono per farli, ma può anche essere una scelta, cioè io voglio poter scegliere se mandare mio figlio a vivere durante la giornata con i nonni piuttosto che portarlo al nido, magari lo preferisco proprio come scelta diciamo di pensare.

0: io. Io ci sono stati degli esempi di datori di lavoro, molto pochi, però alcuni ci sono stati, no? Che preferivano avere una visione del futuro lungimirante, nel senso che allora cerco di creare un asilo nido all'interno della fabbrica, perché così le donne che vengono a lavorare nella mia fabbrica stanno tranquille, perché sanno che i loro figli sono accuditi, accuditi bene, e loro possono fare il loro lavoro e poi alla fine, appunto, producono anche meglio e di più, capito? Insomma, no? Questo è il punto di taglio, insomma, no? Che c'è nella politica. Ora parliamo della politica italiana, però anche qui in Svizzera, naturalmente, no? Proprio oggi stiamo tutti con il fiato sospeso per capire come andrà a finire questa iniziativa, perché ci vogliono riportare a 40, 50 anni, 60 anni fa, di nuovo con lo statuto dello stagionale, dove gli stranieri no, praticamente sono responsabili di ogni problematica e così. Però comunque io volevo parlare di questo. Se si riuscisse a capire che dando la possibilità con delle infrastrutture funzionanti, il tutto renderebbe anche il nostro paese molto più produttivo, no? Quello che proprio adesso vediamo che sta perdendo in una maniera spaventosa, proprio la capacità, è diventata praticamente il fanalino di coda dell'Europa, no?
1: Sì, quello che dici è verissimo, cioè riuscire a creare le condizioni per dare alle donne la possibilità di esprimersi con tutto il loro valore e far passare quel concetto che è molto brutto, diciamo, dal punto di vista storico, ma è vero, in cui le società più, diciamo, le realtà più inclusive sono quelle che producono di più, cioè lo
0: Certo.
1: sviluppo economico è molto legato alla questione anche sociale, alla questione dell'equità. Guardate, c'entra poco, io come sapete lavoro anche molto sulle questioni dei diritti della comunità LGBTQIA+, sono una donna lesbica, insomma, e ho fatto, diciamo, i miei primi passi nell'attività politica in questo ambito. Abbiamo recentemente fatto a Roma Capitale, lo dicevate all'inizio, insomma, che mi occupo anche di questo, un convegno molto interessante anche con la Commissione europea, in cui abbiamo proprio portato dei dati in cui si evidenzia come le città che lavorano molto sull'accoglienza e l'inclusività delle persone LGBTQIA+ sono quelle non solo migliori dal punto di vista dello sviluppo economico, ma anche attrattive rispetto agli investimenti dei grandi gruppi, diciamo delle multinazionali che magari vogliono aprire una sede, vogliono fare delle attività strutturali all'interno di quella città. E questo la dice, diciamo, è anche una riflessione da fare rispetto a come funziona la nostra economia, che purtroppo, diciamo, è in crisi di capitalismo, dobbiamo farci i conti. Quindi anche lo sviluppo economico legato alle città e alle realtà più inclusive ed accoglienti per tutte le categorie, per tutte le comunità ancora oggi discriminate, e quindi inserisco in questo sia le donne e sia anche le persone LGBTQIA+, le persone disabili, le persone migranti, i figli di seconda generazione, insomma ci sarebbe un lunghissimo elenco, diventano appunto, se ci sono politiche inclusive e accoglienti, quelle realtà diventano più attrattive dal punto di vista economico e di sviluppo economico. Credo che anche questa sia una riflessione molto interessante, quindi grazie per questo input, diciamo.
2: Guarda Marilena, io ti aggiungo una cosa, perché io mi occupo di, diciamo, nella mia vita fuori dalla radio, mi occupo di sostenibilità. Probabilmente tu hai sentito parlare del progetto Drawdown. Il progetto Drawdown è un'iniziativa globale di scienziati che hanno mappato le soluzioni per invertire il riscaldamento globale. La soluzione numero uno, o tra le prime 10, per invertire il riscaldamento globale è migliorare la situazione della disuguaglianza delle donne, quindi è l'equità. È paradossale, però è così. Lavorando sulla equity, si lavora sul miglioramento della situazione climatica. Perché? Perché diciamo è una questione di educazione, no? Quindi se noi riusciamo a educare e creare sensibilità nelle famiglie, soprattutto nei paesi emergenti in questo caso, quindi creare consapevolezza e educazione, se le donne diciamo sono

0: più educate, quindi iniziano a lavorare di più, iniziano a occuparsi della famiglia in maniera diversa, si va nella direzione di un migliore, una migliore gestione, per esempio, di come si cucina e di quali sono gli utilizzi, si producono meno bambini, cioè ci sono tutta una serie di conseguenze per cui paradossalmente educare le donne e andare verso la parità ci porta anche dei miglioramenti dal punto di vista climatico, quindi diciamo non ci sono controindicazioni.
1: Assolutamente, possiamo dire a tutti di stare tranquilli. Non rivoluzioniamo il mondo se non in meglio.
2: Sì, esatto, no, è meglio.
0: Esatto.
2: Allora, noi abbiamo raggiunto il termine del nostro tempo a disposizione. Io ti ringrazio veramente, è sempre un enorme piacere parlare con te e ascoltarti.
1: Anche io... per me, grazie davvero per lo spazio e per questa chiacchierata mattutina.
2: Che poi ci dà la forza per andare avanti, questo ne abbiamo bisogno, davvero, naturalmente.
1: Una fase personale, politica e lavorativa, come tutte, come molte di noi, dove le nostre cose si incastrano e gli impegni sono sempre, vabbè, niente. Per cui se usciamo, come dico sempre io ho 3 figli, tutti e 3 gli esami, diciamo, di fine ciclo scolastico in questo giugno, quindi come dico, e in contemporanea abbiamo i Pride, in contemporanea abbiamo le manifestazioni sul lavoro, e in contemporanea abbiamo, cioè, impegni politici importanti, quindi io, come dico alle compagne e alle compagne, se usciamo vivi da questo giugno possiamo continuare a fare la rivoluzione.
2: Benissimo, allora noi oggi abbiamo due tappe importantissime, oggi pomeriggio la grande manifestazione che si svolgerà in tutta la Svizzera e il risultato di diverse iniziative, però quella più determinante è proprio quella vogliono limitare la popolazione svizzera al 9,5% di milioni, cioè 9 milioni. Se dovessimo superare questo, ci sarà praticamente qualcosa come l'exit inglese, facciamo exit Svizzera, per cui speriamo bene, incrociamo le dita.
0: Speriamo che vadano a votare soprattutto.
1: Esatto, e questo, diciamo, fa sempre la differenza, l'abbiamo visto anche qui con il referendum recentemente, costituzionale, quindi insomma diciamo che il voto è la nostra, la forma di democrazia più alta che abbiamo, agiamola.
0: Sì.
2: Un abbraccio forte, a risentirci presto.
1: Grazie mille
2: di essere stata con noi.
0: Grazie.
2: Ciao Marilena, ciao.
0: E noi continuiamo con una canzone, visto che abbiamo parlato di fare la rivoluzione e di alzare la voce. Ascoltiamo una voce che è sempre molto presente e non chiede scusa, che è Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: E quindi no, non siamo signore. Oggi non siamo signore, siamo un po' irriverenti,
1: Sì,
0: Katia.
1: no, io no, a parte che non mi sono mai sentita una
0: Oggi ancora di meno.
1: Ma a me ancora di meno.
0: E quindi dopo Loredana Bertè, adesso siamo con una nostra amica, avremo al microfono, come annunciato prima, Jacqueline Rudin-Rouche, che è la founder di Privilege Ventures, una società svizzera di venture capital, e parleremo di imprenditoria femminile. Vediamo un attimo innanzitutto se Jacqueline è con noi. Jacqueline, ci sei?
2: Sono, buongiorno a tutti, buongiorno Rosa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Jacqueline, sono qui con Katia Porri e da questa mattina parliamo di questo Frauenstreik e adesso vogliamo arrivare anche a parlare di potere economico, quindi non soltanto salari, pensioni, ma anche l'accesso a questi capitali, no? Chi decide che alcune iniziative sono ambiziosi o investibili? Io vorrei cominciare diciamo, un po' dall'inizio, da te, perché tu hai avuto una storia iniziale, una carriera iniziale nella finanza tradizionale e poi sei passata all'imprenditoria, poi al venture capital. Allora, io vorrei innanzitutto che tu ci raccontassi un po' la tua storia. E poi anche dirci che cos'è questa cosa del venture capital, perché non tutti, magari, non tutti i nostri radioascoltatori sono così nella finanza.
2: Benissimo, allora grazie mille. Io ho, diciamo, iniziato il mio percorso abbastanza in modo tradizionale con una laurea in economia e commercio e ho poi iniziato nel mondo, come hai ben detto, della finanza tradizionale in Svizzera e mi sono quindi sempre occupata di gestire capitali importanti sul mercato pubblico. Nel 2011 il mondo già era cambiato molto nella finanza e non mi sentivo più molto allineata, diciamo, con il modo in cui venivano così gestite le cose nel mondo bancario. Avevo voglia di fare qualcosa di mio. La mia idea era di mettere un po' il cliente davvero al centro di quello che facevo e così ho costituito la mia società di wealth management, però ho continuato a gestire, diciamo, patrimoni privati, ma laddove c'era appunto questa centralità del cliente. Negli anni volevo da subito cercare di capire perché un cliente dovesse venire da me, no? Perché alla fine io dico sempre cuciniamo la minestra un po' con gli stessi ingredienti, quindi non è che cambiasse molto. E quindi mi sono avvicinata al mondo del capitale privato e ho cominciato a partecipare a conferenze in questo settore, soprattutto nel mondo private equity venture capital. E dico sempre che al mondo del venture capital io non è che mi sono avvicinata, ma mi sono innamorata quando ho iniziato a sentire dei founders che raccontavano ciò che stavano inventando e dove stavano innovando, soprattutto laddove erano delle tecnologie, delle cose che potessero davvero avere un impatto sulla salute umana, sul mondo, eccetera. E quindi ho detto, questo è bellissimo ed è lì che vorrei che i capitali potessero così fluire. E quindi ecco, questo è stato un po' il mio avvicinamento. Da lì ho poi iniziato sempre di più fino a oggi essere, diciamo, una parte molto importante della mia attività. Ma come hai ben detto, che cos'è questo venture capital? Il venture capital non è altro che fornire dei capitali a coloro che hanno un'idea imprenditoriale ma molto innovativa, legata spesso alla tecnologia, e che da soli non hanno il potere di sviluppare, spesso perché si tratta di aziende che hanno necessità di molti anni di ricerca e sviluppo, come nel medicale, per esempio, e quindi forzatamente necessitano di capitale per far sì di poter fare, per esempio, tutti i loro studi clinici e portare, non lo so, un nuovo prodotto medicale sul mercato. Quindi non è altro che mettere del capitale a rischio in idee innovative che hanno alta probabilità di rischio da un certo punto di vista, perché ovviamente è molto nuovo, ma anche una possibilità di elevata remunerazione quando funziona.
0: bello, bello quello che mi stai dicendo, perché un po' coincide, no? Questo innamorarsi di questi imprenditori che a un certo punto decidono che la loro vita è nel produrre quel cambiamento di cui tu parli, quell'energia che sento anch'io adesso quando parlo con questi imprenditori, e che poi ti sembra l'unica possibile motivazione di vita, perché a un certo punto quando arrivi, immagino che condividiamo questa cosa, quando arrivi a quel momento ti rendi conto che questa è la cosa più importante, tutte le altre cose ovviamente diminuiscono. Questo nome, Jacqueline, Privilege Ventures, è molto interessante. Noi utilizziamo spesso questa parola privilegio con un'accezione negativa, no? Quindi il privilegio di alcuni,
1: che non abbiamo
0: esatto, che noi non abbiamo in alcuni casi, perché non lo abbiamo, probabilmente per quello è negativo, se l'avessimo sarebbe diverso. Ma dimmi un po' cosa c'è dietro questo nome, Privilege Ventures.
2: Sì. Allora, quando appunto dovevo scegliere il nome, come sempre, no? Quando devi scegliere il nome di un'azienda fai molta fatica, i soliti nomi che tutti hanno, vuoi qualcosa di diverso. E io mi sentivo sinceramente molto privilegiata di avere dei clienti che avessero voglia di lavorare con me. Cioè io sentivo questo privilegio, quindi io l'ho visto in un'accezione positiva, perché mi sono detta, beh, poter comunque a un'età comunque abbastanza giovane poter diventare imprenditrice, riuscire a farlo, poter costruire qualcosa, secondo me è un privilegio se qualcuno mi sceglie. Quindi io l'ho visto dal lato di colei che riceve il privilegio, quindi ecco, è in modo molto semplice come è nato, e quindi ecco, non l'ho visto con l'accezione negativa, che spesso, come dici tu, no, si dice, beh, ma sei privilegiato, eccetera. Beh, io mi sento privilegiata nel senso che posso avere la possibilità che imprenditori abbiano il desiderio di lavorare con me, e quindi l'ho interpretato da questo punto di vista.
0: È molto bello quello che dici, Jacqueline, perché secondo me è la chiave di volta di come si diciamo passa dal privilegio all'azione e alla collettività. Se ci si rende conto di avere un privilegio e poi lo si usa, tra virgolette, per il miglioramento, per l'innovazione, è quella la chiave di volta. Il problema è che spesso noi ci rendiamo conto che persone che hanno dei privilegi non se ne rendono conto e continuano a sfruttarli. È lì che probabilmente nasce la negatività.
1: Cioè, più che altro è un gioco di parole, secondo me. Cioè, tu che hai questo privilegio, che tanti non hanno, lo metti a disposizione per sviluppare un modo di sopravvivere che poi non deve essere più un privilegio, ma dovrebbe essere una cosa normale, insomma, esatto, no? Democratica,
2: esatto.
1: Di tutti.
2: Esatto, esatto, proprio così, sì, perché il capitale lo posso usare in molti modi, e io dico sempre, se lo posso usare, no? Capitale poi ben inteso in maniera anche fiduciaria, perché ovviamente noi abbiamo investitori che ci fanno fiducia, e dobbiamo ovviamente dare un rendimento a questi investitori, però l'idea è, ti do un rendimento ma facendo qualcosa che possa davvero avere un impatto. Quando io vedo uno strumento medicale che può aiutare una persona a camminare di nuovo, piuttosto che, no, ad avere un trattamento che permette uno stile di vita più, come posso dire, più
1: disinvolto, più
2: esatto, eccetera. Cioè, per me già ho fatto, cioè sono felicissima. Se poi mi ha reso 10% in meno, ma chi se ne importa? Ecco, cioè, secondo me bisogna un po' riuscire a mettere, ecco, le cose dove servono.
0: Jacqueline, quando si parla di venture capital, quando si parla di investimenti nell'innovazione, ovviamente ci sono tante cose da guardare: il talento dell'imprenditore, la visione, la resilienza dell'idea. E queste parole però spesso non sono neutre, nel senso che in alcuni casi, se abbiamo davanti un fondatore uomo o donna, magari l'interpretazione è diversa. Ci puoi raccontare della tua esperienza rispetto alle donne founder che hai incontrato quando cercano capitale, e se questi questi pregiudizi, non posso dire pregiudizi, ma se queste considerazioni generiche, che le donne sono magari meno visionarie degli uomini, che prendono meno rischi degli uomini, che hanno meno rendimenti degli uomini, sono delle cose reali o cose che tu non hai visto nella tua esperienza?
2: Allora, farei magari una premessa. Purtroppo il mondo del venture capital, come quello della finanza, oggi è ancora un mondo dominato e controllato dagli uomini. Questa è la prima cosa. E quindi, essendo che al tavolo delle conversazioni generalmente un imprenditore, uomo o donna, si trova dall'altra parte degli uomini, questo è già, diciamo, un primo dato di partenza, perché purtroppo è così, noi esseri umani siamo più affini a qualcuno che è come noi, no? Quindi magari se ho di fronte una donna mi sento più a mio agio, se ho di fronte un uomo magari mi sento più di dover provare di più. Quindi questa è una premessa, quindi un primo cambiamento che deve esserci e che c'è, perché si vede che iniziano ad esserci molti più fondi gestiti e messi in piedi da donne. Questo col tempo cambierà sicuramente. Dal lato degli imprenditori, io non credo in alcun modo che le donne abbiano meno visione o meno capacità di fare imprenditoria rispetto agli uomini, anzi, dal mio punto di vista, le donne hanno ancora più visione, perché noi donne, secondo me, abbiamo anche a volte la possibilità di la sensibilità a volte anche di capire determinate dinamiche, quindi la visione secondo me c'è, dove a volte le donne sono magari un po' un passo indietro rispetto agli uomini nell'avere il coraggio di iniziare. Quindi quelle che lo fanno sono secondo me eccellenti. Quello che io ho visto in questi anni, e ne ho visti veramente tanti, quando la donna decide di fare imprenditoria è brava, è preparatissima, sa stare, diciamo, quando presenta un'opportunità sa stare on stage, come si dice, meglio degli uomini, ha generalmente tutte le risposte, eccetera. Quello che vedo è che talvolta la donna non ha il coraggio, ha paura di non farcela, paura che magari non riuscirà anche a gestire la sua vita privata. Ecco, manca un pochino a volte il, secondo me, il coraggio di riuscire a farcelo. E poi la donna, quello che trovo spesso è come posso dire, passatemi il termine, è troppo sincera quando presenta il suo caso, mi spiego meglio. Cioè l'uomo, se tu gli dici ce la farai e in quanti anni, ti dirà ah ma assolutamente, questa è una cosa che funziona, entro 2 anni saremo sul mercato, e magari dentro di sé sa che sono forse 4, però sta cercando di convincerti, quindi trasforma la sua visione e passione in qualcosa che, non sto dicendo che mente, ma cerca di rendertelo più credibile. La donna invece tende ad essere più basata sui fatti, quindi ti dice funzionerà tutto, ovviamente, però ci sono dei rischi, questo può non funzionare, questo può andare male, però se tutto funziona potrei essere sul mercato in 2 anni.
1: Cioè la donna non, ora dico quasi un'eresia, però comunque poi alla fine, no, si sa vendere peggio. Si vende peggio,
2: secondo
1: di uno.
2: Secondo me sì, ecco. Stiamo generalizzando,
1: sì, certo,
2: perché
1: certo.
2: Le donne brave sono, e anche gli uomini a volte si vendono male, però in genere si vende, da quello che io, diciamo, sì, ho potuto vedere in questi anni, si vende magari peggio, o meglio è più timida nell'usare.
1: Sì, sì, sì, è più incerta. E anche poi esatto. più sincera, no?
2: Sì, più sincera, però non è che l'uomo non lo sia, però tu puoi essere sincero, ma se vieni a chiedermi dei soldi, tu mi devi convincere che la tua idea è meglio di un'altra.
1: Certo.
2: Quindi va bene, e quindi se sono così, perché quella sincerità può passare da può passare il messaggio di essere non sicura di riuscire.
1: Certo. Certo.
0: È interessante quello che dici, nel senso che ci sono dei meccanismi che si creano in questa dinamica, appunto tu dicevi già, quindi tu mi devi convincere e quindi in quel momento, cioè, si crea questo meccanismo e però appunto questa incertezza o questa trasparenza diciamo delle donne in alcuni casi può diciamo essere controproduttiva. Poi ovviamente immagino nella mia esperienza dipende anche da chi hai di fronte, no? Quindi in alcuni casi
2: Chiaro.
0: ovviamente questo può essere, diciamo, se chi è lì a prendere la decisione riesce a mettere gli occhiali giusti, riesce a leggere poi tra le righe potenzialmente anche di questa incertezza. Ma Jacqueline, mi veniva in mente, no? Perché parlavi appunto di coraggio, no? E di donne coraggiose che tu hai visto, quindi di idee innovative, idee coraggiose. Ti chiederei, no? Se ci sono delle donne che ci ascoltano adesso, no? E pensano di non avere abbastanza coraggio, non avere il network, di non sapere come chiedere il capitale, tu che consiglio daresti a delle giovani che magari lo sentono quel fuoco nello stomaco? Ma anche le non giovani che sentono il fuoco nello stomaco, che però ancora non hanno quel coraggio, che consiglio daresti?
2: Allora, io veramente proprio dal cuore direi fatelo, provateci, non abbiate paura di fallire, perché solo provando potreste capire di riuscirci. Quando io mi sono messa in proprio ho avuto veramente tante persone che, ovviamente uomini, che mi hanno detto: "Ah, ma tu sei folle, non ce la farai mai, non è possibile, qua e là". E devo dire la verità, ho avuto tanta paura di non farcela, ho passato tante notti con così, no, dire come farò, come, no, se qualcosa non funziona, perché uscire dal mondo corporate e diventare imprenditore non è comunque un passo facilissimo. E quindi io veramente direi di osare senza troppa paura. E la cosa che spero, cercate all'interno del vostro network piccolo, tendenzialmente la famiglia, che sia il marito, la mamma, il fratello, l'amica del cuore anche, no? Che abbiate qualcuno vicino che vi sostenga, perché questo è molto importante. Io ho avuto la fortuna di avere comunque accanto mio marito che mi ha sostenuto in questa scelta, no? Quindi nei momenti in cui magari ho avuto paura di non farcela o le prime difficoltà, diciamo in casa, tornavi in casa con magari un pochino di incertezza e riuscivi con questo coraggio. E a livello di network, noi donne siamo a volte un pochino meno brave, anche se oggi le giovani donne le vedo molto più brave, ci sono tante, diciamo, associazioni e ci si aiuta tanto anche tra le donne, però io direi create il vostro network non sul genere, ma su quello che vi serve per ciò che dovete costruire, perché anche gli uomini ci sostengono molto e quindi sfruttatelo, perché tendenzialmente a un uomo quando gli si chiede aiuto ce lo dà, e quindi ecco, usate il network di ogni tipo che abbiate e non sempre pensando che vi deve tornare qualcosa, cioè seminare e dare agli altri negli anni vi tornerà, perché io, avendo adesso ormai qualche anno, mi sono proprio accorta che avendo magari, no, fatto qualcosa per qualcun altro, aiutato in una situazione, magari a distanza di 10 anni dico: "Ah, ecco, quella persona magari mi può aiutare per questa cosa", tendenzialmente le persone ci sono. E quindi alle giovanissime direi, anche se siete ancora all'università, createvi questo network, perché è la cosa più importante che abbiamo, l'essere umano intorno a noi e l'aiutarci.
0: Grazie Jacqueline, molto mi piace questo suggerimento. Anch'io mi sono resa conto che il network, quindi le persone che ho incontrato nel mio viaggio, nella mia carriera, adesso che appunto mi sono messa in proprio, sono la mia ricchezza. E non necessariamente per
2: Esatto.
0: chiedere qualcosa, ma anche come in alcuni casi come supporto morale o come
2: confronto,
0: come
2: no,
0: confronto,
2: anche.
0: Esatto, come confronto nella direzione. Quindi è assolutamente importantissimo. Prima di chiudere, mi veniva in mente una cosa così spontanea, Jacqueline, perché ovviamente
2: Sì.
0: tu parli sempre di innovazione e continui ad andare avanti a innamorarti di imprenditori. Ci racconti di che cosa ti sei innamorata ultimamente? Che imprenditore, che innovazione, che tecnologia, cosa stai vedendo sul tuo tavolo che secondo te vale, diciamo, la tua energia, il capitale e la nostra attenzione?
2: Allora, in questo momento un'azienda con la quale sono molto vicino è Anaida Technologies, che è parte del nostro portafoglio ed è un'azienda che praticamente sta sviluppando uno strumento medicale per permettere di analizzare, come dire, di fare uno screening degli embrioni al fine di aumentare la probabilità di successo quando c'è appunto dei trattamenti di fertilità assistita. Sappiamo che la fertilità oggi è un problema grande, non solo dal lato donna, ma anche dagli uomini, e purtroppo tante coppie devono fare questi passi di trattamento di fertilità assistita che sono, oltre che costosi, anche emotivamente molto impegnativi. E quindi ecco, questa è un'azienda con la quale sto lavorando molto molto da vicino, perché se riusciamo ad arrivare, come credo, ad avere il prodotto sul mercato da qui a un paio d'anni, il poter garantire, diciamo, a delle coppie di poter avere maggiore successo e quindi avere, no, dei trattamenti con degli embrioni di qualità migliore, e quindi non dover fare tantissimi cicli, questo mi renderebbe molto felice, perché è vita. Bello.
0: Grande, grazie mille Jacqueline. Finiamo con questo bel messaggio. Allora, innanzitutto grazie per essere stata con noi. Ovviamente ringraziamo anche Angelica Morrone, perché
2: Sì, assolutamente.
0: Angelica anche voleva essere dei nostri oggi, poi non siamo riusciti ad organizzarci, ma sicuramente la chiameremo ai nostri microfoni di nuovo.
2: Assolutamente.
0: Ci hai permesso di trasformare il capitale da tema astratto a tema concreto, quindi ancora grazie e speriamo di risentirci presto.
1: A presto.
2: Grazie
1: A
2: mille, grazie
1: presto.
2: Rosa,
1: Ciao.
2: grazie Katia, a tutti.
0: E noi rimaniamo qui in studio, Katia. Stiamo arrivando verso la conclusione di queste 2 ore che sono
1: Trascorse
0: volate.
1: piacevolmente insieme, sì, sono
0: Sì,
1: volate.
0: sono 2 ore che sono volate, e mi sono resa conto adesso guardando un po' che abbiamo parlato di tante cose, appunto dalla parte più politica alla parte, diciamo, più storica con la Pala Cortellesi. Con Marilena abbiamo toccato diverse cose di quotidianità anche e di vicinanza con altri gruppi, no? Quindi non solo le donne, ma anche la disabilità, LGBTQ, e abbiamo finito con l'economia. Quindi tantissima roba oggi.
1: L'economia che permettetemi di fare una conclusione, che abbiamo visto che le donne hanno fondamentalmente le stesse capacità, anzi forse ancora più la possibilità di esprimere ancora più possibilità di quanto non ne abbiano gli uomini, proprio perché da una tradizione, da secoli, le donne devono essere state capaci di partecipare attivamente su diversi campi, per cui hanno la capacità di mettere insieme molte cose che un uomo forse non ci riuscirebbe. Però là dove c'è la possibilità, no, di poter investire, di poter fare qualcosa concretamente, di uscire da quella chiusura familiare, diciamo, individuale, lì di nuovo le donne sono in minoranza, e in minoranza perché cioè, mi domando, ma quanto può essere ancora pesante, no? Questo indottrinamento della donna già da bambina, come abbiamo parlato già dall'inizio, che devono rimanere in casa, che hanno degli obblighi ben precisi nei confronti della famiglia, dei figli, dei mariti, dei nonni, dei parenti, delle madri, dei padri, che li impediscono anche di tirare fuori la testa e di dire: guardate che io oltre questo riuscirei anche a fare quello che magari mi sono impegnata in tutta la mia gioventù, andando all'università, spaccandomi non so cosa, insomma, no, per riuscire ad avere una laurea e così. Allora, questa cosa deve finire.
0: Sì, infatti è interessante questo commento, no? Che facevamo prima anche con Marilena, che se si vanno a guardare le statistiche dei voti delle donne e degli uomini, in genere le donne hanno nel percorso scolastico educativo dei voti migliori degli uomini, perché evidentemente abbiamo una capacità di apprendimento, che di maturità anche, che è diversa, maturiamo prima, eccetera. E poi c'è si entra nel mondo del lavoro. All'entrata, io mi ricordo, guardavo le statistiche quando lavoravo ancora in banca, ad entrare nel mondo del lavoro, oggi, quando al momento del primo impiego, nelle banche, in Svizzera per esempio, entrano più donne, quindi tipo il 60% sono donne e il 40% sono uomini, quindi al primo livello, diciamo, appena sei entrato, subito dopo la laurea. E poi da lì però... Nella carriera si restringono tutte le possibilità, fino ad arrivare ad essere managing director, che sono appunto il 10%, il 20% delle donne e l'80% uomini. Quindi in realtà quello che succede è che quando sei ancora, appunto, appena ti sei laureato, sei fresco e hai appunto quei 25 anni, poi ovviamente inizia a entrare nell'idea della famiglia, e quindi lì si perdono tutte le possibilità. Quindi è lì che probabilmente dovremo lavorare. E come diceva ancora Marilena, molto importante, non sono le donne che si devono tra virgolette svegliare, perché noi siamo ben sveglie da tanto tempo, e anche avere una infrastruttura, e infrastruttura significa anche venture capital, che capiscono che le donne sono una risorsa. Infrastruttura è anche avere l'asilo, infrastruttura è anche avere la possibilità di accudire la propria mamma e il proprio papà quando non sono più in grado di farlo da soli, in maniera degna e non necessariamente
1: costringendo le donne a rinunciare praticamente a andare avanti nella loro carriera, insomma, no? Esatto. Oppure nella loro vita.
0: Esatto. Noi siamo in chiusura, Katia. Io volevo raccontare una cosina dell'ultima canzone che metteremo, perché noi chiuderemo questa carrellata con una canzone che si chiama La cattiva educazione, che è cantata da Margherita Vicario con Vinicio Capossela, e è una canzone che parla di violenza di genere, e il titolo è interessante perché parla di cattiva educazione. La violenza non nasce dal nulla, nasce dall'educazione, nasce dal percorso, ma nasce anche dalle abitudini, dalle parole, dai silenzi, dalle gerarchie. Secondo me questa canzone in questo contesto ha un senso, perché al di là della carriera, della parità, dobbiamo anche parlare del fatto che in alcuni casi è la violenza che non ci permette di fiorire.
1: Ascoltiamo questo pezzo e poi ci salutiamo e ci rivediamo alla prossima domenica.
0: E buona domenica.
3: Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa.

il vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore, il pentimento e poi le scuse, il farò meglio, sono le maschere che hanno armato il coltello.

0: Allora, sull'onda di questa bellissima canzone, noi volevamo chiudere questa nostra piacevolissima trasmissione e chiacchierate insieme a voi, a tutti. E, allora, prima di tutto, naturalmente vi auguriamo che la manifestazione di oggi pomeriggio sia affollatissima in tutta la Svizzera e che possa veramente incidere su quello che sono le nostre rivendicazioni. E poi
1: E poi ovviamente noi incrociamo le dita che anche tutto il resto di quello che succede questo weekend andrà nella direzione giusta,
0: andrà
1: perché
0: giù.
1: anche il resto anche il voto è molto importante. Salutiamo ovviamente tutti i nostri colleghi di Radio Lora,
0: Sì.
1: iniziando ovviamente da Alessandra, Narita, Lorenza e Rita che sono qui con noi, ma anche i Maschietti, no? Anche Bruno e
0: Che
1: Leo,
0: hanno
1: che
0: contribuito
1: hanno
0: comunque
1: contribuito
0: anche loro.
1: comunque anche loro a questa trasmissione. Ringraziamo chi ha contribuito, Marilena, Jacqueline che sono state con noi, ma anche Perla che ha, diciamo, ci ha registrato un messaggio, e Paola Cortellesi che inconsciamente ci ha raccontato del voto.
0: Abbracciamo con tutte le nostre forze.
1: Esatto, e a questo punto io saluterei tutte le radioascoltatrici e anche i radioascoltatori di Radio Lora Italiana. E un grosso
0: Un
1: abbraccio.
0: grosso abbraccio e ci risentiamo prossimamente, la domenica prossima, naturalmente, in maniera usuale con i nostri
1: Esatto.
0: maschietti.
1: Esatto, domenica prossima, come al solito, alle 8:30 con
0: Bruno
1: Bruno e
0: Indelicato
1: Delicato
0: e
1: e
0: Leo.
1: Leo Caruso. E niente, un abbraccio e buona domenica.
0: Buona domenica.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.